0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca. Da Palermo arriva la sentenza di primo grado del processo contro Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla Milicia, consumatasi il 10 febbraio 2024. Il presidente della prima corte d'assise ha inflitto il massimo della pena per tutti e tre gli imputati, condannati all'ergastolo. Inoltre per loro scatta anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime quantificato in 1 milione di euro. Nella strage morirono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di soli 5. I tre vennero assassinati dopo essere stati torturati durante un folle rito di liberazione dal demonio, da cui Barreca, fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica, era ossessionato. Ci spostiamo in Iran. La salma dell'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, è giunta alla grande moschea di Mosalla, a Teheran, dove domani si celebreranno i funerali. Nel frattempo, il New York Times rivela che Washington ha temuto che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani proprio durante i colloqui per raggiungere un accordo di pace. Le preoccupazioni si sono concentrate sul ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e sul presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Come riporta il quotidiano newyorkese, nel timore che un tentativo di assassinio da parte di Israele potesse far fallire i negoziati, Washington sarebbe arrivata al punto di chiedere ad altri paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Tel Aviv prendesse di mira i due funzionari. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno. La conta arriva ormai a 2.595 morti. A comunicare la cifra è stata la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha annunciato un fondo di 200 milioni di dollari per la ricostruzione, ottenuto con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. E rientriamo in Italia per parlare della crisi in seno alla RAI. Tutti i membri della Commissione parlamentare di vigilanza si sono dimessi. All'addio degli esponenti dell'opposizione è seguito anche quello della maggioranza. Alla base dello scontro resta il lungo stallo sulla ratifica della nomina di Simona Agnes alla presidenza della RAI, che da oltre un anno paralizza i lavori della Commissione. Le opposizioni parlano di un organismo ormai arrivato a un punto di non ritorno e accusano la maggioranza di averne compromesso il funzionamento. Di segno opposto la replica del centrodestra, che attribuisce alle opposizioni la responsabilità della crisi. È di 201 euro la spesa media a famiglia per i saldi estivi. È la stima di Confcommercio in vista dei saldi che partono domani in tutta Italia, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, che li applicherà dal 16 luglio. Il numero di famiglie che acquistano in saldo è di oltre 16 milioni. E chiudiamo con lo sport. Notte priva di sorprese ai Mondiali 2026. Come da pronostico, si qualificano agli ottavi di finale Spagna, Portogallo e Svizzera. Le Furie Rosse hanno rifilato un netto 3-0 all'Austria. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha superato in rimonta la Croazia per 2-1 e agli ottavi giocherà il derby iberico contro la Spagna. Cammina sul velluto la Svizzera, che vince per 2-0 contro l'Algeria. Gli elvetici attendono di conoscere la loro prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di domani tra Colombia e Ghana. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansia,

0: grazie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del

0: sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca. Da Palermo arriva la sentenza di primo grado del processo contro Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla Milicia, consumatasi il 10 febbraio 2024. Il presidente della prima corte d'assise ha inflitto il massimo della pena per tutti e tre gli imputati, condannati all'ergastolo. Inoltre per loro scatta anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime quantificato in 1 milione di euro. Nella strage morirono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di soli 5. I tre vennero assassinati dopo essere stati torturati durante un folle rito di liberazione dal demonio, da cui Barreca, fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica, era ossessionato. Ci spostiamo in Iran. La salma dell'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, è giunta alla grande moschea di Mosalla, a Teheran, dove domani si celebreranno i funerali. Nel frattempo, il New York Times rivela che Washington ha temuto che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani proprio durante i colloqui per raggiungere un accordo di pace. Le preoccupazioni si sono concentrate sul ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e sul presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Come riporta il quotidiano newyorkese, nel timore che un tentativo di assassinio da parte di Israele potesse far fallire i negoziati, Washington sarebbe arrivata al punto di chiedere ad altri paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Tel Aviv prendesse di mira i due funzionari. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno. La conta arriva ormai a 2.595 morti. A comunicare la cifra è stata la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha annunciato un fondo di 200 milioni di dollari per la ricostruzione, ottenuto con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. E rientriamo in Italia per parlare della crisi in seno alla RAI. Tutti i membri della Commissione parlamentare di vigilanza si sono dimessi. All'addio degli esponenti dell'opposizione è seguito anche quello della maggioranza. Alla base dello scontro resta il lungo stallo sulla ratifica della nomina di Simona Agnes alla presidenza della RAI, che da oltre un anno paralizza i lavori della Commissione. Le opposizioni parlano di un organismo ormai arrivato a un punto di non ritorno e accusano la maggioranza di averne compromesso il funzionamento. Di segno opposto la replica del centrodestra, che attribuisce alle opposizioni la responsabilità della crisi. È di 201 euro la spesa media a famiglia per i saldi estivi. È la stima di Confcommercio in vista dei saldi che partono domani in

tutta Italia, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano che li applicherà dal 16 luglio. Il numero di famiglie che acquistano in saldo è di oltre 16 milioni. E chiudiamo con lo sport. Notte priva di sorprese ai Mondiali 2026. Come da pronostico, si qualificano agli ottavi di finale Spagna, Portogallo e Svizzera. Le Furie Rosse hanno rifilato un netto 3-0 all'Austria. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha superato in rimonta la Croazia per 2-1 e agli ottavi giocherà il derby iberico contro la Spagna. Cammina sul velluto la Svizzera, che vince per 2-0 contro l'Algeria. Gli elvetici attendono di conoscere la loro prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di domani tra Colombia e Ghana. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Partiamo dall'Iran. La salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, è giunta alla grande moschea di Mosalla a Teheran, dove domani si celebreranno i funerali. Nel frattempo, il New York Times rivela che Washington ha temuto che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani proprio durante i colloqui per raggiungere un accordo di pace. Le preoccupazioni si sono concentrate sul ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e sul presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Come riporta il quotidiano newyorkese, nel timore che un tentativo di assassinio da parte di Israele potesse far fallire i negoziati, Washington sarebbe arrivata al punto di chiedere ad altri paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Tel Aviv prendesse di mira i due funzionari. Ancora un attacco russo contro l'Ucraina. Dopo quello pesantissimo di ieri su Kiev, che ha causato la morte di almeno 30 persone, nella notte un nuovo raid di Mosca ha colpito la regione di Sumi, concentrandosi sulla città di Romenska. Stando a quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale su Telegram, un drone avrebbe attaccato un condominio, causando un incendio. 4 le vittime delle fiamme: un anziano, una bimba di appena 12 mesi e 2 donne, tra cui la madre della piccola. L'attacco è arrivato a poche ore di distanza dalla condanna del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ieri sera aveva ribadito che qualsiasi attacco contro civili e infrastrutture civili costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno. La conta arriva ormai a 2.595 morti. A comunicare la cifra è stata la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha annunciato un fondo di 200 milioni di dollari per la ricostruzione, ottenuto con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. E rientriamo in Italia per la pagina di Cronaca Nera. Da Palermo arriva la sentenza di primo grado del processo contro Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i 3 imputati per la strage di Altavilla Milicia, consumatasi il 10 febbraio 2024. Il presidente della prima corte d'assise ha inflitto il massimo della pena per tutti e 3 gli imputati, condannati all'ergastolo. Inoltre per loro scatta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime, quantificato in 1 milione di euro. Nella strage morirono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di soli 5. I 3 vennero assassinati dopo essere stati torturati durante un folle rito di liberazione dal demonio, da cui Barreca, fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica, era ossessionato. 4 anni fa la tragedia della Marmolada. Nel distaccamento del ghiacciaio, causato dalle temperature anomale registrate perfino in alta montagna, persero la vita 11 persone. Oggi le ricordano il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, che hanno mandato un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime. Questa ricorrenza è anche un invito a riflettere sul nostro rapporto con la montagna e con la natura, ha affermato l'ex governatore. Gli eventi franosi verificatisi negli ultimi giorni sulle nostre montagne ci ricordano quanto sia fondamentale frequentare questi luoghi con consapevolezza, prudenza e rispetto. Nella notte, incidente stradale a Milano. Una motociclista di 23 anni è stata travolta da un fuoristrada in zona Sant'Agostino. Secondo

Le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe omesso di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. L'uomo alla guida del mezzo che l'ha speronata, un 71enne, è risultato negativo all'alcol test. La 23enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Maggiore, ma è deceduta intorno alle 3:30 del mattino. E chiudiamo con lo sport. Come da pronostico, ai Mondiali 2026 si qualificano agli ottavi Spagna, Portogallo e Svizzera. I tifosi azzurri attendono però il terzo turno di Wimbledon, dove oggi giocherà Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. La partita non inizierà prima delle 15:30. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnare che può raggiungere anche i 9 metri di altezza. La balenottera azzurra è un animale migratorio. Trascorrono infatti l'estate a latitudini alte e fredde, dove si nutrono in abbondanza nelle acque ricche di krill. In inverno, invece, si dirigono a latitudini più basse e calde, dove si accoppiano e danno alla luce i piccoli. Una curiosità di questo grande animale è che dorme mentre nuota. Questo perché quando dormono, solo metà del loro cervello è in uso. Fino agli inizi del XX secolo, la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. Per più di 40 anni, però, è stata cacciata dai balenieri fin quasi all'estinzione. La comunità internazionale la dichiarò specie protetta solamente nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Partiamo dall'Iran. La salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, è giunta alla grande moschea di Mosalla a Teheran, dove domani si celebreranno i funerali. Nel frattempo, il New York Times rivela che Washington ha temuto che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani proprio durante i colloqui per raggiungere un accordo di pace. Le preoccupazioni si sono concentrate sul ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e sul presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Come riporta il quotidiano newyorkese, nel timore che un tentativo di assassinio da parte di Israele potesse far fallire i negoziati, Washington sarebbe arrivata al punto di chiedere ad altri paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Tel Aviv prendesse di mira i due funzionari. Ancora un attacco russo contro l'Ucraina, dopo quello pesantissimo di ieri su Kiev, che ha causato la morte di almeno 30 persone. Nella notte, un nuovo raid di Mosca ha colpito la regione di Sumi, concentrandosi sulla città di Romenska. Stando a quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale su Telegram, un drone avrebbe attaccato un condominio, causando un incendio. 4 le vittime delle fiamme, un anziano, una bimba di appena 12 mesi e 2 donne, tra cui la madre della piccola. L'attacco è arrivato a poche ore di distanza dalla condanna del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ieri sera aveva ribadito che qualsiasi attacco contro civili e infrastrutture civili costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno. La conta arriva ormai a 2.500.

0: 195 morti. A comunicare la cifra è stata la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha annunciato un fondo di 200 milioni di dollari per la ricostruzione, ottenuto con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. E rientriamo in Italia per la pagina di Cronaca Nera. Da Palermo arriva la sentenza di primo grado del processo contro Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla Milicia, consumatasi il 10 febbraio 2024. Il presidente della prima corte d'assise ha inflitto il massimo della pena per tutti e tre gli imputati, condannati all'ergastolo. Inoltre per loro scatta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime, quantificato in 1 milione di euro. Nella strage morirono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di soli 5. I tre vennero assassinati dopo essere stati torturati durante un folle rito di liberazione dal demonio, da cui Barreca, fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica, era ossessionato. 4 anni fa la tragedia della Marmolada. Nel distaccamento del ghiacciaio, causato dalle temperature anomale registrate perfino in alta montagna, persero la vita 11 persone. Oggi le ricordano il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, che hanno mandato un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime. Questa ricorrenza è anche un invito a riflettere sul nostro rapporto con la montagna e con la natura, ha affermato l'ex governatore. Gli eventi franosi verificatisi negli ultimi giorni sulle nostre montagne ci ricordano quanto sia fondamentale frequentare questi luoghi con consapevolezza, prudenza e rispetto. Nella notte, incidente stradale a Milano. Una motociclista di 23 anni è stata travolta da un fuoristrada in zona Sant'Agostino. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe omesso di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. L'uomo alla guida del mezzo che l'ha speronata, un 71enne, è risultato negativo all'alcol test. La 23enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Maggiore, ma è deceduta intorno alle 3:30 del mattino. E chiudiamo con lo sport. Come da pronostico, ai Mondiali 2026 si qualificano agli ottavi Spagna, Portogallo e Svizzera. I tifosi azzurri attendono però il terzo turno di Wimbledon, dove oggi giocherà Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. La partita non inizierà prima delle 15:30. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet. Un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Partiamo dall'Iran. La salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, è giunta alla grande moschea di Mosalla a Teheran, dove domani si celebreranno i funerali. Nel frattempo, il New York Times rivela che Washington ha temuto che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani proprio durante i colloqui per raggiungere un accordo di pace. Le preoccupazioni si sono concentrate sul ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e sul presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Come riporta il quotidiano newyorkese, nel timore che un tentativo di assassinio da parte di Israele potesse far fallire i negoziati, Washington sarebbe arrivata al punto di chiedere ad altri paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Tel Aviv prendesse di mira i due funzionari. Ancora un attacco russo contro l'Ucraina. Dopo quello pesantissimo di ieri su Kiev, che ha causato la morte di almeno 30 persone, nella notte un nuovo raid di Mosca ha colpito la regione di Sumi, concentrandosi sulla città di Romenska. Stando a quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale su Telegram, un drone avrebbe attaccato un condominio, causando un incendio. 4 le vittime delle fiamme: un anziano, una bimba di appena 12 mesi e 2 donne, tra cui la madre della piccola. L'attacco è arrivato a poche ore di distanza dalla condanna del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ieri sera aveva ribadito che qualsiasi attacco contro civili e infrastrutture civili costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno. La conta arriva ormai a 2.595 morti. A comunicare la cifra è stata la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha annunciato un fondo di 200 milioni di dollari per la ricostruzione, ottenuto con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. E rientriamo in Italia per la pagina di Cronaca Nera. Da Palermo arriva la sentenza di primo grado del processo contro Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati.

indiziati per la strage di Altavilla Milicia, consumatasi il 10 febbraio 2024. Il presidente della prima corte d'assise ha inflitto il massimo della pena per tutti e tre gli imputati, condannati all'ergastolo. Inoltre per loro scatta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime, quantificato in 1 milione di euro. Nella strage morirono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di soli 5. I tre vennero assassinati dopo essere stati torturati durante un folle rito di liberazione dal demonio, da cui Barreca, fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica, era ossessionato. 4 anni fa la tragedia della Marmolada. Nel distaccamento del ghiacciaio, causato dalle temperature anomale registrate perfino in alta montagna, persero la vita 11 persone. Oggi le ricordano il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, che hanno mandato un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime. Questa ricorrenza è anche un invito a riflettere sul nostro rapporto con la montagna e con la natura, ha affermato l'ex governatore. Gli eventi franosi verificatisi negli ultimi giorni sulle nostre montagne ci ricordano quanto sia fondamentale frequentare questi luoghi con consapevolezza, prudenza e rispetto. Nella notte, incidente stradale a Milano. Una motociclista di 23 anni è stata travolta da un fuoristrada in zona Sant'Agostino. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe omesso di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. L'uomo alla guida del mezzo che l'ha speronata, un 71enne, è risultato negativo all'alcol test. La 23enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Maggiore, ma è deceduta intorno alle 3:30 del mattino. E chiudiamo con lo sport. Come da pronostico, ai Mondiali 2026 si qualificano agli ottavi Spagna, Portogallo e Svizzera. I tifosi azzurri attendono però il terzo turno di Wimbledon, dove oggi giocherà Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. La partita non inizierà prima delle 15:30. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In Iran la salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti e Israele del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran, dove si celebreranno i funerali. Leader religiosi, funzionari e dignitari stranieri hanno sfilato davanti al feretro. Presente anche il capo dei guardiani della rivoluzione, il generale Ahmad Vahidi, apparso in pubblico per la prima volta dopo mesi. Ancora un attacco russo contro l'Ucraina. Dopo quello pesantissimo di ieri su Kiev, che ha causato la morte di almeno 30 persone, nella notte un nuovo raid di Mosca ha colpito la città di Romenska, nella regione di Sumy. Un drone avrebbe attaccato un condominio, causando un incendio. 4 le vittime delle fiamme, un anziano, una bimba di appena 12 mesi e 2 donne, tra cui la madre della piccola. L'attacco è arrivato a poche ore di distanza dalla condanna del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ieri sera aveva ribadito che qualsiasi attacco contro civili e infrastrutture civili costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale. In Pakistan è di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina, quando un autobus sovraffollato è precipitato da un'autostrada in un burrone roccioso a Dhanasar, in una zona isolata nel sud-ovest del paese. Il bus trasportava passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, cosa che ha causato il sovraffollamento del mezzo. I soccorritori sono al lavoro per identificare le vittime dell'incidente. La cronaca ci riporta in Italia. Nella notte a Milano un peruviano di 28 anni è morto dopo essere entrato nella piscina comunale Centro Balneare Romano. Il ragazzo si sarebbe infiltrato nell'impianto sportivo, che era chiuso, tuffandosi in acqua. I soccorritori, allertati dagli amici del giovane con lui nell'edificio, sono arrivati poco prima della mezzanotte e lo hanno trovato in condizioni già disperate. Portato al Policlinico Maggiore, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e il 118, sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne avrebbe scavalcato il cancello della struttura e, dopo aver consumato degli alcolici, si sarebbe tuffato in acqua, pur non sapendo nuotare. Questa mattina, intorno alle 6.30, un ultraleggero è caduto poco dopo il decollo, causando la morte del pilota. La tragedia è avvenuta a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. L'aereo era decollato dall'aviosuperficie Serristori e, per cause in corso di accertamento, si è schiantato in un campo non distante. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. E alleggeriamo decisamente con lo sport. Ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. L'allenatore, ex di Milan e Juventus, ha firmato un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 30 giugno 2029. Intanto in Germania il CT Julian Nagelsmann sarebbe pronto a dimettersi dopo la prematura eliminazione della sua nazionale dai mondiali 2026. La decisione sarebbe maturata al termine di una riunione di crisi svoltasi ieri con i vertici della Federcalcio tedesca. Per la successione il nome in pole è quello di Jürgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Group. 14. Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'attentatrice dell'esplosione contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco sarebbe in fuga tra Francia e Italia. Secondo gli inquirenti si tratta di Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, residente a Francoforte e con presunti legami con la criminalità organizzata. La donna avrebbe utilizzato un'auto a noleggio recuperata in Francia dopo aver attraversato il confine a piedi. Sulle sue tracce anche l'Interpol, che ha emesso un mandato di ricerca internazionale. Una nuova ondata di attacchi russi si è abbattuta sull'Ucraina con 74 missili e 500 droni su Kiev e altre città, nel più grave raid da inizio della guerra. Almeno 30 i morti e decine i feriti, colpito anche un pronto soccorso nella capitale. Il presidente Zelensky è rientrato d'urgenza dall'Irlanda e chiede agli Stati Uniti la produzione di sistemi Patriot. A Teheran si sono aperte le cerimonie funebri per Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ucciso negli attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele. La salma è stata esposta nella grande moschea di Mosalla, dove sono arrivate delegazioni straniere e funzionari di vari paesi. I funerali proseguiranno fino alla sepoltura prevista il 9 luglio. L'Italia, insieme ad altri paesi europei, non è stata invitata, sospesi intanto i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita, trovate morti a Pietracatella nel Campobassano. La procura di Larino conferma, sulla base della consulenza medico-legale, l'avvelenamento da ricina, rafforzando l'ipotesi di duplice omicidio. Proseguono gli accertamenti anche in collaborazione con il Robert Koch Institute di Berlino e le audizioni della squadra mobile. A maggio 2026 le vendite al dettaglio in Italia registrano un lieve aumento. Secondo l'Istat, rispetto al mese precedente, crescono in valore in volume, con andamento positivo sia per alimentari che non alimentari. Su base annua la crescita è del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume, con un aumento più marcato nel solo comparto non alimentare. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio arriva da Aurelio De Laurentiis sui social. Benvenuto Max. Il tecnico livornese firma fino al 2029 e prende il posto di Antonio Conte. Per lui un ritorno immediato in Serie A dopo l'esperienza al Milan, con un ingaggio da circa 4 milioni e mezzo a stagione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La persona ripresa dalle telecamere pochi istanti prima dell'esplosione a Monte Carlo sarebbe una donna. La procura di Monaco ha emesso un mandato d'arresto trasmesso all'Interpol, che ha identificato la ricercata come Anastasia Berezovska, 39enne ucraina residente in Germania, ora in fuga tra Italia e Svizzera. L'attentato ha provocato 3 gravi feriti, mentre si indaga su possibili piste che vanno dall'avvertimento ai servizi segreti ucraini a un regolamento di conti legato a vicende finanziarie dell'oligarca Vadim Ermolaev, che resta ricoverato in gravissime condizioni. Tragedia a Milano, dove un 28enne peruviano è morto annegato nella piscina comunale romano dopo un tuffo notturno insieme a 3 amici, quando l'impianto era chiuso al pubblico. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane è scomparso sott'acqua senza riemergere, mentre gli amici non sarebbero intervenuti. I 3 sono indagati per omissione di soccorso. L'allarme è stato poi dato da uno di loro a un passante che ha chiamato i soccorsi. Si indaga anche sull'uso di alcol prima dell'ingresso nella struttura. All'indomani delle dimissioni dei 16 parlamentari delle opposizioni dalla vigilanza Rai, si accendono i riflettori sulla presentazione dei nuovi palinsesti del servizio pubblico. La prossima stagione vedrà molte riconferme e pochi debutti, mentre resta ancora aperto il nodo della conduzione di chi l'ha visto. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi difende la linea editoriale della Rai, parlando di pluralismo, e definisce un errore la mancata nomina di Simona Agnes alla presidenza. Christine Lagarde non esclude dimissioni anticipate dalla guida della BCE. In un'intervista all'Les Echos, la presidente ha affermato che è possibile lasciare prima del 2027, sottolineando la necessità di una voce europea nel dibattito politico francese. Lewis Hamilton resterà in Ferrari anche nel 2027. La conferma arriva dal team principal Fred Vasseur, che ha spiegato come il britannico sia stato ingaggiato per la sua esperienza e stia ora completando un percorso di adattamento alla scuderia. Vasseur ha ricordato le difficoltà del passaggio dalla Mercedes alla Ferrari, sottolineando come Hamilton abbia progressivamente trovato maggiore confidenza con squadra e metodo di lavoro. Il pilota aveva già ribadito la sua volontà di continuare in rosso, rispondendo alle voci sul possibile ritiro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La persona ripresa dalle telecamere pochi istanti prima dell'esplosione a Monte Carlo sarebbe una donna. La procura di Monaco ha emesso un mandato d'arresto trasmesso all'Interpol che ha identificato la ricercata come Anastasia Berezovska, 39enne ucraina residente in Germania, ora in fuga tra Italia e Svizzera. L'attentato ha provocato 3 gravi feriti mentre si indaga su possibili piste che vanno dall'avvertimento ai servizi segreti ucraini a un regolamento di conti legato a vicende finanziarie dell'oligarca Vadim Ermolaev, che resta ricoverato in gravissime condizioni. Tragedia a Milano, dove un 28enne peruviano è morto annegato nella piscina comunale romano dopo un tuffo notturno insieme a 3 amici, quando l'impianto era chiuso al pubblico. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane è scomparso sott'acqua senza riemergere, mentre gli amici non sarebbero intervenuti. I 3 sono indagati per omissione di soccorso. L'allarme è stato poi dato da uno di loro a un passante che ha chiamato i soccorsi. Si indaga anche sull'uso di alcol prima dell'ingresso nella struttura. All'indomani delle dimissioni dei 16 parlamentari delle opposizioni dalla vigilanza Rai, si accendono i riflettori sulla presentazione dei nuovi palinsesti del servizio pubblico. La prossima stagione vedrà molte riconferme e pochi debutti, mentre resta ancora aperto il nodo della conduzione di chi l'ha visto. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi difende la linea editoriale della Rai, parlando di pluralismo, e definisce un errore la mancata nomina di Simona Agnes alla presidenza. Christine Lagarde non esclude dimissioni anticipate dalla guida della BCE. In un'intervista all'Les Echos, la presidente ha affermato che è possibile lasciare prima del 2027, sottolineando la necessità di una voce europea nel dibattito politico francese. Lewis Hamilton resterà in Ferrari anche nel 2027. La conferma arriva dal team principal Fred Vasseur, che ha spiegato come il britannico sia stato ingaggiato per la sua esperienza e stia ora completando un percorso di adattamento alla scuderia. Vasseur ha ricordato le difficoltà del passaggio dalla Mercedes alla Ferrari, sottolineando come Hamilton abbia progressivamente trovato maggiore confidenza con squadra e metodo di lavoro. Il pilota aveva già ribadito la sua volontà di continuare in rosso, rispondendo alle voci sul possibile ritiro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari

sintetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Iniziamo dai mondiali 2026. Come da pronostico, Spagna, Portogallo e Svizzera si qualificano agli ottavi di finale. Le Furie Rosse hanno rifilato un netto 3-0 all'Austria, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha superato in rimonta la Croazia per 2-1. Al prossimo turno giocherà il derby iberico contro la Spagna. Bene anche la Svizzera, che vince per 2-0 contro l'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi: Australia-Egitto, Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana. Intanto in Germania il CT Julian Nagelsmann si è dimesso dopo la prematura eliminazione della sua nazionale dalla Coppa del Mondo. La decisione è maturata al termine di una riunione di crisi svoltasi ieri con i vertici della Federcalcio tedesca. Per la successione il nome in pole è quello di Jürgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. Parliamo ancora di allenatori, ma di quelli italiani. Ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. L'ex di Milan e Juventus ha firmato un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 30 giugno 2029. Sulla panchina della nazionale italiana potrebbe invece tornare Antonio Conte. Si discute anche del prossimo direttore tecnico azzurro, con le quotazioni di Paolo Maldini in netta crescita. L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro per aver esposto, in due distinti momenti, due stendardi dal contenuto offensivo verso il Milan e i suoi tifosi durante la sfilata organizzata il 17 maggio per festeggiare la vittoria dello scudetto. Sanzionata con un'ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche la società. E chiudiamo con Wimbledon, dove inizia oggi il terzo turno del torneo maschile. Tra gli azzurri in campo solo Jannik Sinner, che reduce dalla sofferta vittoria in 3-7 contro il portoghese Nuno Borges, affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Il match non inizierà prima delle 15.30. Tra le donne, Jasmine Paolini e Sara Errani saranno impegnate nel primo turno del doppio contro Maria Kuzireva e Irina Simanovic. L'inizio della partita è previsto non prima delle 14.20.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
2: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio

0: nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive: la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Appuntamento con l'informazione. Allarme dopo il furto di medicinali, tra cui 80 fiale di fentanyl inidonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità. Il fentanyl è un forte analgesico impiegato per il trattamento delle malattie oncologiche, ma se usato come droga 100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell'eroina. A meno di 24 ore dall'inizio dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi di Stati Uniti e Israele, sono già decine le persone che si sono recate a rendere omaggio alla salma portata al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran. Il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian ha pregato sulla bara di Khamenei: il sangue puro del nostro imam martire segnerà un'altra svolta nelle vittorie dell'amato Islam sulla scena mondiale, ha detto il capo dei guardiani della rivoluzione, il generale Ahmad Vahidi. Non si è presentato davanti ai PM di Milano il difensore dell'Inter da nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Sentito invece questa mattina Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e dell'Italia, convocato come testimone. La vicenda riguarda l'inchiesta sull'agenzia di organizzazione Eventi, che secondo l'accusa avrebbe offerto giovani escort a persone facoltose, in particolare calciatori, per serate tutto incluso. Oltre a Calafiori, ieri sono stati ascoltati anche Daniel Maldini e Kevin Bonifazzi in qualità di testimoni. Il calcio giocato con i mondiali si chiude tra stasera e l'alba di domani il quadro dei sedicesimi, con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3 di stanotte. Intanto in Germania il CT Julian Nagelsmann si è dimesso dopo la prematura eliminazione della nazionale della Coppa del Mondo. Per la successione il nome in polpo position è quello di Jürgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. È tutto. Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. The phone-

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per furto e detenzione a fini di spaccio dopo il furto di medicinali, tra cui 80 fiale di fentanyl, idonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, alla quale ha partecipato tra gli altri il capo di gabinetto del Ministero della Salute. Sono stati attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità. La Regione Lazio poi ha dato disposizioni per effettuare una visita ispettiva straordinaria nell'ospedale. A meno di 24 ore dall'inizio dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi di Stati Uniti e Israele, sono già decine le persone che si sono recate a rendere omaggio alla salma portata al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian ha pregato sulla bara di Khamenei. Il sangue puro del nostro imam martire segnerà un'altra svolta nelle vittorie dell'amato Islam sulla scena mondiale, ha detto il capo dei guardiani della rivoluzione, il generale Ahmad Vahid. Non si è presentato davanti ai PM di Milano il difensore dell'Inter da nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Sentito invece questa mattina Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e dell'Italia, convocato come testimone. La vicenda riguarda l'inchiesta sull'agenzia di organizzazione eventi che, secondo l'accusa, avrebbe offerto giovani escort a persone facoltose, in

particolare calciatori, per serate tutto incluso. Oltre a Calafiori, ieri sono stati ascoltati anche Daniel Maldini e Kevin Bonifazzi in qualità di testimoni. Il calcio giocato con i mondiali si chiude tra stasera e l'alba di domani, il quadro dei sedicesimi con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3 di stanotte. Intanto in Germania, CT, Julian Nagelsmann si è dimesso dopo la prematura eliminazione della nazionale della Coppa del Mondo. Per la successione il nome in pole position è quello di Jürgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per furto e detenzione a fine di spaccio dopo il furto di medicinali, tra cui 80 fiale di fentanyl, idonea a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, alla quale ha partecipato tra gli altri il capo di gabinetto del Ministero della Salute. Sono stati attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità. La Regione Lazio, dal canto suo, ha dato disposizioni per effettuare una visita ispettiva straordinaria nell'ospedale. Alla vigilia dell'inizio dei funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi di Stati Uniti e Israele, il presidente della Repubblica Islamica Massoud Pezeshkian ha reso omaggio all'Ayatollah come molti altri cittadini e ha pregato sulla bara di Khamenei nel complesso religioso della grande moschea di Mosali a Teheran, dove si celebreranno le esequie. Minacciose le parole del leader dei Pasdaran, il generale Ahmad Vahidi, che ha detto: devono sapere che il sangue puro del nostro imam martire segnerà un'altra svolta nelle vittorie dell'amato Islam sulla scena mondiale. Gli inquirenti monegaschi hanno ricostruito la fuga della donna ricercata per l'esplosione avvenuta nel Principato il 29 giugno, che avrebbe avuto come obiettivo il magnate ucraino Vladimir Molayev, con legami con la Russia. Secondo gli investigatori, la donna prima è entrata in Francia, poi da lì in Italia, per poi attraversare diversi paesi europei fino al suo paese di residenza, la Germania. Il vice procuratore di Monaco, Morgan Raimond, ha dichiarato che l'ultimo indirizzo noto della donna si trova proprio in Germania. Il tennis: Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale di Wimbledon. Numero uno al mondo ha battuto in tre set col punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del ranking ATP.

0: ottavi il tennista azzurro affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo, che ha sconfitto lo spagnolo Rafa Hodar in 4 set. A prova dagli ottavi anche Novak Djokovic, che ha superato il francese Arthur Rinderneck col punteggio di 5-7, 4-6, 6-1, 6-7. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.